cominciano a temere alla sola. Ho sotto gli occhi, io toglio previa. Io e da cino sdato con lo scherzo a piedi in forma per lo svegliesca. Ho sotto gli occhi, io toglio previa. Io e da cino sdato con lo scherzo.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,